0: Questo è Europa 2. The best new music.
1: Took the long road across the ocean.